0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: ma te lo dimentichi. Sì, forse perché ti mando in estasi. Non mi sai dire no. Doveva essere l'ultima, l'ultima, ma ora sono l'unica.
1: Është vetëm një radio.